0: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.
1: La testa gira.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 51 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Dixon.
1: Music.
2: I am when I
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3:16.

Gibson. Radio Gibson. Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 43 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Ricordi che mi hai promesso che poi ritorni.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 7 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 33 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle?
1: Ci credi alle stelle?
0: Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Buone stelle a tutti.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:58.

più suonati. Grandi successi uno dietro l'altro. Posso soltanto te, tutti, singhiozzare, cantare nella testa. Questo è un motivo che mi fa. In sequenza continua. In sequenza continua.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: Salida del vuelo con destino alla felicidad.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 21 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
1: Mi sento un po' assente.
2: No.
0: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
2: Ma che siamo comandati?
4: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa.
3: Come mai?
1: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
4: Ciao ciao.
5: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
6: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
6: Sono le 5 e 44 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Let's go. Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

remember. It's to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6:08.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. Make a difference. Radio Gibson, make it.

0: keep some new music.
1: Ventiquattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
2: Ma per un in mano sono sordo, ammazzato. Ma va buono in entrambi i casi.

0: Radio Gibson
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 17 minuti.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
1: Emmanuel Macron, un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese e Donald Trump, giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte, ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump, non c'è

0: bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Eviane è atteso il presidente ucraino Zelensky e dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
1: La fase 2 del negoziato, che si aprirà dal prossimo venerdì, si preannuncia serrata su diversi aspetti. Le prospettive sono di un accordo non molto lontano da quello già raggiunto nel 2015 sotto la guida di Barack Obama. Sentiamo Laura Supino.
2: Piano d'azione congiunto globale, così venne denominata l'intesa del 2015, raggiunta dopo anni di trattative tra Iran e il cosiddetto P5+1, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU più Germania e Unione Europea. Affossata da Trump nel 2018, l'intesa sanciva già una serie di limiti e controlli sul programma nucleare civile di Teheran e gli precludeva lo sviluppo della bomba atomica. Oltre a rinunciare agli armamenti nucleari, l'Iran accettò di eliminare le sue riserve di uranio a medio arricchimento e forti limitazioni su quelle a basso arricchimento. Al paese veniva concesso di produrre solo uranio arricchito al 3,67% in impianti soggetti ai controlli dell'Agenzia Atomica. In cambio otteneva la fine delle sanzioni economiche e lo sblocco di beni congelati per 1,7 miliardi di dollari. Trump ha sempre definito l'accordo un vergognoso tradimento, ma ora rischia di doverne in parte confermare i presupposti.
1: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Intanto l'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali. Una giornata storica, una tappa fondamentale, commenta Bruxelles. Vertenza Electrolux, la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Sentiamo prima il neo segretario generale della UILM, Davide Esperti, poi quello della FIOM, Michele

0: fermati! Li avete fermati!
1: L'azienda dei trasporti di Milano ATM ha aperto un'indagine interna dopo il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. La chat staff ticinese è finita sotto la lente di alcune influencer. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, assicura in una nota ATM. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Non bastano 20 minuti della stella Lamine Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde, 550.000 abitanti e festa nazionale. Eroe, il quarantenne portiere Businha versione Superman. Tradotto solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo, difensore del Barcellona. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. Stasera alle 21 irrompe la Francia di Mbappé contro l'insidioso Senegal. Alle 3 della notte italiana scocca l'ora di Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis. Primo ostacolo, l'Algeria. E a proposito di fenomeni, ribalta da mezzanotte per Bomber Haaland nella Norvegia che incrocia l'Iraq. Domani alle 6 del mattino, Austria-Giordania.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Tornare!

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Gibson. Gibson. L'oroscopo di Giulio. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulio e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro, una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio, sperimenta. È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata, una chiacchierata fuori dalle righe, cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale, non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine. Quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede, oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta. Sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani. Avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario, oggi cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così, out of the blue. Aspettate a rispondere, non buttatevi subito. Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere a un passo da una svolta. E allora via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Radio Gibson, più l'ascolti e più ti piace.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net, make a difference.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi e principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo, il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi in Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron, che presiede il summit, confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra, il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace, precisa da Washington il ministro della difesa Crosetto. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. No ad un via libera incondizionato, la posizione anche di AVS. Cautela anche da Italia Viva e Azione, che con Calenda precisa. Daremo l'ok solo se a guidare la missione sarà l'Unione Europea nel quadro di un vero accordo di pace. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard, nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita, che superò l'Argentina, poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: È arrivata la web radio più bella d'Italia, www.radiogibson.net. 24 ore al giorno, la musica a richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
2: To remember. I grandi successi rispolverati da Radio

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 48 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: La testa gira. Ai ai ai ai, se la testa gira.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza continua.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: In sequenza continua. In sequenza continua. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Aia!

0: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
1: È martedì 16 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Quirico e Giulitta martiri. La luna è ancora nuova e il proverbio del giorno, oggi a me, domani a te, ricorda di conservare un atteggiamento umano verso la buona e la cattiva sorte, poiché nelle nostre vite queste condizioni si alternano continuamente. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1687 il simbolo del toro, presente nei documenti di Torino già da 300 anni, diventava ufficialmente parte dello stemma cittadino. Nel 1846 il conclave della Chiesa Cattolica eleggeva Giovanni Maria Mastai Ferretti, che assumeva il nome di Papa Pio IX. Nel 1929 Padova teneva a battesimo il primo radio raduno automobilistico, in cui le indicazioni di gara venivano fornite dalla stazione trasmittente di Milano. Prima al traguardo era la contessa Dora da Zara. Nel 1935 il Consiglio dei Ministri approvava il sabato fascista, destinando il pomeriggio di quel giorno all'addestramento fisico e militare degli italiani. E nel 1963 Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello spazio. Dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur sarebbe rimasta in orbita per 3 giorni. Nel 1968 il poeta Pierpaolo Pasolini lanciava un appello agli studenti dei movimenti di protesta in difesa delle forze dell'ordine con cui spesso si erano scontrati. Nel 1978, 3 giorni dopo l'anteprima di New York, debuttava la versione cinematografica del musical Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. In Italia il film sarebbe arrivato alla fine di agosto. Nel 1999 ad Atene Maurice Greene fissava a 9 secondi e 79 il nuovo primato mondiale dei 100 metri piani. Nel 2002 una solenne cerimonia in Piazza San Pietro proclamava santo Padre Pio da Pietrelcina. E nel 2004 uno studio dell'Istituto Merrill Lynch segnalava la crescita della ricchezza in Italia, indicando in 188.000 gli italiani in possesso di oltre 1 milione di euro. Sono nati il 16 giugno, nel 1313 lo scrittore e poeta Giovanni Boccaccio, nel 1887 l'armatore Achille Lauro, nel 1902 lo schermidore oro olimpico Giorgio Pessina e nel 1915 il politico Mariano Rumor. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Michele Gammino, nel 1941, il 15 volte campione mondiale di motociclismo Giacomo Agostini, nel 1942, i cantanti Gino Vannelli, nel 1952, e Goran Kuzminak, nel 1953, la politica Federica Mogherini, nel 1953, e la scacchista oro olimpico Marina Brunello, nata in questo giorno, nel 1994. Ultima segnalazione per il 16 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, ora è ricoverata in gravi condizioni. Recuperato invece il corpo senza vita dell'uomo che era con lei. Secondo una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione precipitando per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il 52esimo vertice del G7 in programma fino a domani a Eviani in Alta Savoia. Sul tavolo del gruppo dei sette le grandi questioni internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e parlando da Evian, Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma dell'intesa a Ginevra. La missione europea è pronta a contribuire alla riapertura dello stretto, ha affermato il presidente francese Macron. La premier Meloni: l'Italia farà la sua parte. Nel contesto della guerra russo-ucraina è ancora fuoco incrociato. Attacco di Mosca con un drone a Kherson, colpito un autobus, almeno una persona è morta. Sul fronte opposto un drone di Kiev ha danneggiato una raffineria a Mosca. Intanto si lavora per mettere in sicurezza la cattedrale della Dormizione di Kiev, che ha subito gravissimi danni a causa di un attacco russo. Calcio: ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il patron rossonero Jerry Cardinale ha scelto il 41enne tecnico portoghese, che basa la sua filosofia sulla difesa a tre, gioco d'attacco. Amorim ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
2: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
3: Buone stelle a tutti.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 9:42.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio.
1: Radio Geeks.
2: Music.
1: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro, una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio, sperimenta. È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata. Una chiacchierata fuori dalle righe. Cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale. Non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine. Quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede: oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta. Sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani. Avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario, oggi il cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così, out of the blue, a aspettate a rispondere, non buttatevi subito. Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere un passo da una svolta. E allora via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: 24 ore al giorno. RadioGibson.net.
3: It's a Remember.
4: It's a Remember.
3: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
4: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 12 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza continua.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

Hits Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 10 e 36 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: Allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito.
6: In sequenza continua. In sequenza.

0: sigilla alla quinta giornata dei campionati del mondo, rimarcando il mezzo flop di una delle grandi favorite nella corsa al Liri della Spagna, campione d'Europa ad Atlanta. Le Furie Rosse sono state fermate sullo 0-0 dalla matricola capoverde e soprattutto dalle straordinarie parate del quarantenne Vosigna, a cui è andato il premio di migliore in campo. Stecca anche il forte Belgio, 1-1 con l'Egitto, in vantaggio fino al 66esimo, salvato da Romelu Lukaku, che ha provocato l'autorete dopo soli 12 secondi dal suo ingresso in campo. Pericolo scampato anche per l'Uruguay, sotto con l'Arabia Saudita, che ha poi evitata l'80esimo dal difensore del Barcellona, Araujo. Nella notte pari 2-2 in Iran-Nuova Zelanda. E stasera alle 21 rompe la Francia di Deschamps, che affronta a New York il Senegal, in programma anche a Boston Iraq-Norvegia, in copertina Holland. Mentre nella notte alle 3 italiane fa il suo esordio a Kansas City l'Argentina guidata da Leo Messi, opposta all'Algeria. Domani alle 6 italiane a San Francisco, Austria-Giordania. Intanto, dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha esonerato il CT Sabri Lamouchi, al suo posto il francese Hervé Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita alla vittoria contro l'Argentina, che poi conquistò il titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Lasciamo i mondiali. All'alba di una nuova stagione prosegue il valzer delle panchine in Serie A. Il Milan ha individuato in Ruben Amorim l'uomo del rilancio. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ieri Maurizio Sarri, neo mister dell'Atalanta, ha incontrato Zingoni e il presidente per CAS Ivan Juric ad un passo dal Monza. Quella di ieri è stata anche la prima giornata di lavoro di Gianni Carnevali, neo AD e direttore generale della Juventus, in agenda le cessioni riguardanti il mercato fallimentare della gestione Comolli. Potrebbe essere sacrificato poi anche Cambiasso, appetito dal Chelsea. In entrata il portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa, Martinez. Voltiamo pagina, basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano, che in vantaggio 2-0 nella serie di finale è attesa in gara 3 dalla Reyer Venezia. Se il coach dei lagunari Neven Spahia punta su orgoglio e fattore campo, il coach delle scarpette rosse Pepe Poeta predica massima attenzione.
1: Noi siamo dove siamo, non vogliamo mollare. 2-0 per loro, dare a giocare con i nostri tifosi, non molliamo mai. Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro tagliercio è un vulcano. È sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Non vogliamo fermare qua.
2: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione. Mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
0: Palla 2 alle 20. In caso di successo, Venezia disputerebbe gara 4 giovedì, ancora davanti ai propri tifosi. Chiudiamo col tennis. Alle spalle la delusione Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove il 29 giugno debutterà nel primo match, come tradizione vuole per il campione in carica. Il numero uno del mondo, che ieri a Monte Carlo si è allenato con il danese Holger Rune, dovrebbe raggiungere domani Londra per iniziare a prendere confidenza con l'erba. Intanto partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi.
3: Ogni giorno vi regaliamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
4: Ci vuole passione con te.
3: Radio Gibson Music, la radio che cresce con te.
4: Grazie di esistere.
5: Radio Gibson Music. Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira la

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11 e 4 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bam Bam Bambina.
1: Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 28 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Mix.
1: Fuori dai mondiali, fuori dai bar.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

Non piace ad Israele, il premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. E l'intesa raggiunta tra USA e Iran continua ad avere effetti positivi sui mercati, tutte con il segno più le borse europee sulla scia della corsa di Wall Street. La migliore piazza affari che guadagna oltre un punto percentuale con il FTSE MIB che aggiorna il record sopra quota 52.000 punti. E la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz continua a far scendere il prezzo del petrolio. Questa mattina il Brent viaggia intorno agli $81 al barile, in calo anche le quotazioni del gas. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della Procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azioni violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. Radiogibson.net. Make a difference.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su radioGizzo.net. Vi aspetto.
3: Radio Gizzo.
0: Ora esatta.
3: Sono le 12 e 24 minuti.
0: Tra poco su Radio Gizzo.

0: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian sul lato francese del lago di Lemano. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. In Iran stiamo parlando con leader forti e intelligenti. L'Iran è un paese che merita rispetto, le sue parole prima di tornare ai tavoli del G7, per il quale sono a Evian l'emiro del Qatar Al Thani e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
0: L'intesa raggiunta tra

0: invece il carrello della spesa che scende a più 1,9 da più 2,3 registrato ad aprile. L'inflazione acquisita per il 2026 si attesta al 2,6% per l'indice generale. Ora la cronaca: dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stino di Livenza, nel veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. All'origine del delitto ci sarebbe un dissidio legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
1: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne. Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare. Una delle due avrebbe sfondato il muretto di protezione, precipitando per decine di metri prima di finire in acqua.
0: Il caso Urbanistica a Milano: tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza, nell'ambito di uno dei tanti filoni d'inchiesta della procura meneghina relativo al grattacielo torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Aperta dai pareggi di Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda, la sesta giornata dei mondiali di calcio ha in cartellone il debutto della Francia. E questa notte irrompono Bomber Haaland e l'Argentina di Leo Messi, campione in carica. Intanto la Tunisia cambia CT. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Tutti aspettavano Lamine Yamal, troppo udite udite dal portiere capoverdiano Vosigna, più del doppio degli anni, Superman anti-Spagna. Chissà se ci penseranno le stelle di, in ordine di apparizione, Kylian Mbappé e Leo Messi ad accendere il firmamento mondiale, finora senza luccichii. Alle 21 l'attaccante del Real si prende sulle spalle la Francia al debutto contro il Senegal, con 10 convocati nati proprio in terra transalpina. Dai vice campioni ai campioni dell'Argentina. Argentina alle 3 della notte italiana, debutto contro l'Algeria. Tutto ruota intorno a Leo Messi alla caccia del bis per diventare più mito di Maradona. Aspettando la selezione, bomber di razza in vetrina, Haaland, re della Norvegia, a mezzanotte contro l'Iraq, 50 gare, 55 gol in nazionale. I bookmakers quotano il debutto con tripletta. Qualche ora di sonno prima di svegliarsi a colazione, ore 6, Austria-Giordania, sfida non proprio

Universal Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nel

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Risolto il mistero dei cerchi namibiani e gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
2: Canta che ti passa.
3: To remember.
4: To remember.
3: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
4: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 49 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
1: Ti

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica

0: Gibson. New music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Mo' per un in mano sono sordo, ammazzato. Ma va buono in entrambi.

0: Radio Gibson, Make a Difference.
1: Quando parlo con te è come se ti conoscessi da sempre. A volte mi sembra di averti incontrata in una vita precedente. Tu non sai in quanti luoghi ti porto con me, anche quando non sei con me. Ogni posto è così familiare che ogni volta che parto non voglio tornare.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 12 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14:36.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente al G7 di Evian con i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar, dopo una mattinata dedicata all'Ucraina dove il presidente Zelensky, che chiede i Patriot, a un colloquio anche con Trump. Il presidente americano ha fatto un punto stampa in tarda mattinata e ha ribadito l'Iran non avrà mai il nucleare, confermando che il documento con la prima parte dell'intesa sarà firmato venerdì a Ginevra e immediatamente sarà riaperto lo stretto di Hormuz. Rimangono contrastanti però le versioni di Washington e Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Arganci ribadisce che l'accordo in due tempi, e precisa se Israele rimane in Libano, si configura una violazione del memorandum. Diversi dettagli rivelati dal vicepresidente J.D. Vance, che secondo indiscrezioni stampa avrebbe avuto un infuocato confronto telefonico con Netanyahu, che ha ribadito Israele è fuori dall'accordo, rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. È stato ritrovato nel canale Malgar, luogo nel quale si concentravano le ricerche, il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il delitto ha scosso la comunità ma lascia anche molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Alla base del movente un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, basato sui dati della Caritas, nel 2025 l'associazione di volontariato in Italia ha accompagnato oltre 282.500 persone, il numero più alto mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. La domanda di aiuto proviene principalmente da famiglie con figli, rappresentano il 52%. Tra i dati più significativi spicca l'aumento degli anziani che si rivolgono alla Caritas. In 10 anni sono aumentati del 191%. Sport, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle in Germania. Il tennista azzurro batte il kazako Bublik 7-6-6-1 e vola agli 8.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando sei sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci. Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è. Master Lance.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra qualche giorno, lo precisa il presidente americano Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar. Tamim bin Hamad Al-Thani, mediatore nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per il memorandum d'intesa che sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi, completamente, non solo per 60 giorni, ha ribadito il presidente, smentendo ancora una volta le indiscrezioni e le dichiarazioni che arrivavano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità per Netanyahu ed Israele, dove il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: le forze di difesa israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Il ministro degli esteri iraniano Arghaci precisa che se Israele rimane in Libano si configura una violazione del memorandum. E il G7 riunito in Francia ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina, incluso il meccanismo che utilizzerà i profitti dei beni russi congelati per finanziare un prestito pluriennale destinato alla difesa e alla ricostruzione. I leader hanno ribadito che la Russia resta responsabile dell'escalation e che il supporto all'Ucraina continuerà finché necessario. È stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. È indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave, una 35enne. Mondiali, attesa per l'esordio di Francia e Argentina. I transalpini di Mbappé e Dembélé dalle 21 sfidano il Senegal a New York. I campioni del mondo in carica, capitanati da Leo Messi, sono in campo dalle 3 di notte italiane contro l'Algeria a Kansas City. A mezzanotte spazio anche a Iraq-Norvegia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Primi del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, capo meccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music. It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 9 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson Music. Radio Gibson,

0: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Jackie! Radio Gibson!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Sette eredi.
8: Chi è il prossimo?
6: Una fortuna. Nessun testimone.
7: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
6: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Gibson Music.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
0: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
1: Ma siamo accomodati.
4: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
3: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
4: Ciao ciao.
5: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
6: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
6: Sono le 16 e 37 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, musica da vivere.
3: Ma per un in mano sono sordo, ammazzato.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna è il turno di Francia e Argentina, che si preparano al debutto contro Senegal e Algeria. Dopo quattro pareggi si riparte dal MetLife Stadium di New York, per noi Gianni De Gaetano.
1: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore, nulla più, compresa l'apparizione di Lamine Yamal, che seppur fuori classe vestito da ragazzo, nulla può in 20 minuti nella Spagna, ipnotizzata dalle manone del quarantenne portiere capoverdiano Vosigna. Ma sul red carpet stasera sfilano piedi e palloni d'oro da Kylian Mbappé, nella Francia vice campione che alle 21 incrocia il Senegal, a Leo Messi, nome tutelare dell'Argentina alla caccia del bis iridato, primo ostacolo l'Algeria. Aggiungete anche gli scudieri dei fenomeni, altrettanto luccicanti, dai paladini del PSG Dembélé, due padrone d'Europa da due anni di fila, a quel Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, campione d'Italia, che sa solo far gol. Altrettanto succulento l'appuntamento di mezzanotte, in cui il bomber dei bomber, Erling Haaland, 50 gare e 55 reti con la Norvegia, che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
0: Intanto, a un anno dalla controversa premiazione del Mondiale per club, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a riconsegnare e sollevare, insieme alla prossima nazionale vincitrice, il trofeo della Coppa del Mondo. È quanto riportato dall'emittente britannica TalkSport, secondo cui la FIFA, guidata da Gianni Infantino, amico del tycoon, avrebbe dato il via libera. In Serie A il valzer delle panchine comincia a prendere forma. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan, che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Dalle parti di Bergamo invece comincia l'era Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio ieri ha firmato il contratto a Zingonia. Obiettivo: tornare in Champions League e conquistare la Conference. Voltiamo pagina, tennis, esordio vincente per Mattia Bellucci ad Halle, in Germania. Il tennista azzurro supera il kazako Alexander Bublik 7-6-6-1 e vola agli ottavi di finale contro il belga Rafael Collignon. Ieri, nello stesso torneo, Flavio Cobolli è stato eliminato dallo statunitense Francis Tiafo. Intanto Jannik Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero uno al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. Siamo al basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. Proprio ai tifosi si aggrappa il coach dei padroni di casa, Neven Spachia.
2: Penso che il pubblico può aiutare tanto, tantissimo. Il nostro Taliercio è un vulcano, è sicuro che il pubblico va a aiutare, perché è una mentalità proprio di noi, di città, di tutti che siamo. Siamo qualità che siamo, con questo che abbiamo siamo arrivati a finale, siamo orgogliosi, però non vogliamo fermare qua.
0: Così invece il coach dei Meneghini, Peppe Poeta.
3: Sappiamo che è una squadra dove appena abbassiamo l'intensità prendiamo 9-0, è incredibile. Siamo stati molto bravi in queste due partite a non farli accendere e a limitare i loro momenti caldi che ci sono sempre all'interno di una partita. La realtà dei fatti è che è una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi ci aspettiamo sicuramente

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Ti muovi in mezzo a tutte le strade. Non menti, dici la verità.
5: I più suonati.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi.

0: mezzo meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Ghizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Top 20.
3: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana.
0: Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17.
3: Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 24 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Geeks
1: Music.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare, ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerta non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove è effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale, dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Radio Gibson Music. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: La discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 49 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Beautiful.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 10 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Come un'ossessione sta da te, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza continua.
7: Okay.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato, fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
1: L'economia.
0: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da UniCredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre UniCredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo UniCredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%, il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere, si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: www.radiogibson.net
2: radiogibson.net
1: Make a difference.
3: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

grandi successi uno dietro l'altro. I più suonati. In sequenza continua.

Gibson. New music. Radio Gibson, make a difference.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. I'm going all

0: Radio Gibson.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make it

0: Gibson.
1: It's Remember.
2: It's Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson. Ora esatta.
4: Sono le 19 e 38 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Medio Oriente e Ucraina, i due capitoli al centro dell'agenda del G7 francese, consistenti i passi in avanti in entrambi i dossier. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Nel secondo giorno del G7 di Evian in Francia dominano i dossier Iran, USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum d'intesa sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra. A firmare saranno il vicepresidente americano Vance e il negoziatore iraniano Galibaf. La trattativa però si complica con Israele, che non vuole allentare la presa su Libano, Siria e Gaza. E poi continua la raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra in apparente e non solo apparente contraddizione. I media iraniani, per esempio, parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. Sempre al G7 francese, sul capitolo ucraino, Zelensky incontra Trump per la prima volta dopo 6 mesi. In un trilaterale con Macron. Il G7 approva nuove forniture militari a Kiev e ulteriori sanzioni su petrolio e gas russi, mentre il presidente americano sostiene di aver sentito Putin e che Mosca debba trovare un accordo per la pace. Sempre al G7 di Evian, a margine, colloquio definito cordiale tra Meloni e Trump dopo mesi di gelo tra Washington e Roma, con la Premier che richiama sulla necessità dell'unità dell'Occidente.
0: Al vertice della G7 di Evian, oltre al dossier Ucraina, sentivamo che rimane in primo piano l'intesa raggiunta da Stati Uniti e Iran, che sarà ratificata venerdì a Lucerna e non più a Ginevra, come inizialmente previsto. Un accordo equo, secondo Trump, ma restano diversi punti ancora aperti. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'accordo quadro, siglato domenica scorsa da Stati Uniti e Iran, pone le basi per porre fine alle ostilità istituendo il cessate il fuoco dopo oltre 100 giorni di guerra, ma i negoziati tra le parti proseguiranno anche dopo la firma dell'intesa. È stato un accordo equo, ora si passa alla seconda fase, ha affermato il presidente statunitense Trump. Dal G7 di Evian ha assicurato che entro venerdì ci sarà la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Da parte sua Macron, che presiede il forum, assicura che la missione istituita da Francia, Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta per contribuire alla riapertura dello stretto. Dal G7 la Premier Meloni conferma l'Italia farà la sua parte, ma dopo il via libera del Parlamento. Nella seconda fase dei colloqui si punta a sciogliere i nodi ancora irrisolti, a partire dallo spinoso dossier nucleare. A minacciare la tenuta dell'accordo anche il fronte libanese. Il premier israeliano Netanyahu ieri ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Oggi la replica di Teheran. L'occupazione è una violazione dell'intesa, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, ribadendo un punto fermo dell'Iran. La fine della guerra in Iran e in Libano sono interconnesse.
0: Può riprendere il processo a Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphilj a Roma. Lo hanno stabilito i giudici della Corte d'Assise, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. Davanti a fatti di questa gravità non possono esserci scorciatoie, coperture narrative o sospensioni fondate su quadri che, alla prova del tempo, mostrano tutta la loro fragilità, si legge nell'ordinanza. La prossima udienza è fissata il 6 luglio. Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato. 7 le persone arrestate dalla Digos di Roma su disposizione della procura avrebbero costituito una cellula terroristica anarchica che aveva tra gli obiettivi quello di rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma, che provocò gravi danni all'infrastruttura con un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Quest'operazione è un duro colpo a chi pensa di poter minacciare la sicurezza della nazione, ha scritto la premier Giorgia Meloni su X. Sport, calcio, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria, tutto pronto per un'altra notte mondiale. Dopo 4 pareggi di fila si riparte dai blues alle 21 italiane, poi il turno della nazionale di Haaland. Alle 3 di notte invece spazio ai campioni in carica guidati in campo da Leo Messi. Gianni Di Gaetano.
3: Chissà se si accendono finalmente le stelle sopra il cielo del mondiale, finora illuminato da qualche timido bagliore

0: 50 gare e 55 reti con la Norvegia che fa il suo esordio con l'Iraq. Domani alle 6 del mattino a colazione Austria-Giordania.
1: Milan è ufficiale l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Cambia gusto, basta con la solita minestra.
3: Radio Gibson Music.
4: Radio Gibson Music.
5: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire. Radio

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: musica.
1: Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
2: Dammi tu mano e venga conmigo.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 28 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 50 minuti.

è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Ibsen.
1: New music.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima. Yes.

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
1: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: It's Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 16 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

geek some hear music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 36 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Io sono magico, italico romantico.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Hits Music.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come

0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
1: Businessman, sindrome da business plan. Wanna be in business class, 7 su 7. Deadline check, LinkedIn call app.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 22 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Nike Deep.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress,

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 46 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23:11.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 37 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to remember. Day to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: sono le note che accarezzano la tua pelle. Sono le note di Note d'Amore.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Note d'amore. La misura delle note d'amore è amare senza misura.
1: La nostra relazione è qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Il sole è fatto per illuminare il giorno, la luna per splendere nella notte. Notte d'amore è fatto per amare.

0: Note d'amore. È meglio aver amato e perduto che non aver mai amato.
1: Ero molto più felice. Sai chi me lo dice? Lo specchio.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice